Sevi dile misui ile haimena herata te maktara a ganza dile zai tuna anuine pesin mege dung king sam gai dai ra hello rimba ne ajeje rang le anui ro pe krista zai ne huin si gai le anui go hemui purit pung wang gai mele ne a sui ibe gu lutau kham gu le haimena king sam gai dai le